E dalla finestra, dal proprio balcon, vedere la prima reclame e dare il buongiorno alla luna e lampion e ai primi fanali del tram e dire felice alla notte buondì e pieni di gioia così dire grande città.

e dalla finestra dal proprio balcone vedere la prima reclame, dare il buongiorno alla luna e lampione e ai primi fanali del tram, e dire felice alla notte buondì e pieni di gioia così dire grande città.